0: Kabeli Schult, Feline en Terce FM à 7h et 20 minutes, di nostre spazio di in giro, simu in deune, biu bersu baez e di Mourad, ou cu Francesco Tomasi, accompagnor in montagna.
1: Ici RCFM. Ici.
0: Cosa hai studiato qui, in dove ci troviamo?
2: È vero, Cristoforo, non abbiamo mica parlato di un chiasso. L'abbiamo aperto un tanto di un chiasso assai interessante a livello di un patrimonio che parte da San Miele e di un in San Miele e passando per lo scolo della Regina. E ora faremo verso il fiume Vevinco e traremo questa casetta. E per sapere ciò che è questa casetta, ce la entri.
0: Entriamo. Allora. Si è firmato il tempo.
2: Oh, si è firmato il tempo. Avete, guardate, qui permette di dire che c'è un parmento, di un luogo in cui si metteva l'uva e prima si calpigliava qui, in quei beri, e dopo c'era come un pezzo di legno, una tavoletta di legno che appoggiava e gaspe d'uva. E un mosto sortiva da qui, vedete, sortiva da qui e si pia un mosto per farne un vino. E come si vede, a maniera di fare, c'è sempre un pezzo qui di pertica. La pertica c'è questo pezzo di legno che era appiccicato a un pisone. Un pisone c'è questo scoglio che si assomiglia a un tribio, ma assai più grande e più pesante, che permetteva di fare un contrapeso per appoggiare, dunque in francese si dice un fouloir, dunque calpigliare l'uva, e un pressoir per appoggiare, per far sortire un mosto. Ecco, dunque si può dire che qui, a mezza foresta, in dei tempi, mica tanto lontani, c'erano le vigne e si faceva la vendemmia. Oh, penso sia l'annata 60, proprio presso.
0: È arrivato questo?
2: Arriva, va bene, si potrebbe fare ancora una casa, un bed and breakfast, di sicuro. No, penso che ce ne sono tanti per se mace. Ne abbiamo visto uno, Nenzo, ne troveremo d'altri, tra i bagliati, i parmenti, le casette, i radagi. C'è tante vecchie casette così a mezza mace, non si può mica rifare tutto.
0: Ma appartiene a quel chi sia questo?
2: Di sicuro, di una famiglia muradinca. Mi pare che i padroni di sta casetta sono di a grande famiglia Antoni di Mourad.
0: Ecco dunque, ci ritroviamo domani, sempre in deune, più non ta studia su domani, in due saremo?
2: Ah ben, continueremo a parlare sul fiume e pianteremo perché c'è un trittipo, taveremo a tempo un pagliaio, un'aria e un zodribio, così parleremo di noi di agricoltura di grano.
0: In giro avec François Tomasi dans le Nebu du côté de Mouradou. Dans un instant, la beauté et le bien-être, Muriel Crestet et Isabelle Dolignaz y seront avec nous. Et puis le retour de l'info à 7h30 avec le 90 secondes tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale de ce dimanche 6 septembre.

0: Tame Impala et Jenny avec Dracula sur RCFM. Chigont Astoria di Aviga e di Aves Pachtaman e Vincenzo Abertini di Bajeviuriti.
1: Ici, ici, RCFM.
2: U Vigu, u Gunishimu tutti. Ma sabede chi gioca no di a me un figu, un nemica veramente un frutto come l'altri. Aviga, ficus carica, piatta isoviori nentro a ciò che noi mandiamo. Ye. I viori di Aviga, un siuenu mica, perché cresce in un deu vigu. Ci n'è una grande quantità, tiugi diugi, piatta di nentra sta forma garnosa. E per certe vighe, qui principia una storia strana, quella d'una piccola vespa, si diama Blastofaga psenes. E così tiuga che la bo entra nentra u vigu in una piccola abertura che si droa a estremità. A vespa entra e portando gunnella l'amago d'un altro vigu participe all'impulinazione di viori che sono entro. Ma a storia non si bianta mica gui. A viga e sta bicula vespa hanno sviluppato una relazione assai particolare. L'una ha bisogno di l'altra per poter riprodursi. A vespa trova in deu vigu un luogo per compiere una berta di uso giculo di vida. E a viga approfitta di isoviadi per far circolare l'amago. Ma allora, quando mandiamo un figo, mandiamo sempre una vespa? E no, prima di tutto, mica tutte vighe hanno bisogno di sta vespa. Parecchie varietà coltivate possono bruciare i sovighi senza impollinazione. E dunque, non c'è mica una vespa piattata in ogni vigo che voi mandiate. In Corsica, a viga ha di nuovo una lunga storia con l'uomo. I vighi si mandavano freschi, ma si vedevano anche così causole per tannelli. I vighise che si mandavano qua noge e castagne. E ci sono parecchie varietà, i vighi bianchi, i vighi neri e anche i viuroni. Allora, a prossima volta che vi mandiate un figo, pensate a tutti questi viurucci piettati dentro. E forse a sta piccola vespa, che partecipe a una di relazioni più strane di un mondo di ebiente. Bagetti viuridi.
3: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Dans un instant, on va voyager dans le temps avec Stéphane Bern, comme chaque week-end sur RCFM. Ne manquez pas également vos dédicaces un petit peu plus tard, à partir de 9h05. C'est Valérie Franceschetti qui vous attend, comme chaque dimanche, 04 95 32 22 22, pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. 9h05, 10h, les dédicaces, c'est le dimanche sur RCFM et on vous attend, bien sûr, nombreux.

0: Magnifique chanson, Diago Muguglio, Liosana, NXL6, on embrasse Daniel, on embrasse Anto, Marie, et vous tous, chers auditeurs, nos dédicaces, vous pouvez encore nous joindre au 04 95 32 22 22 pour offrir une chanson à ceux que vous aimez.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Et Redroem, un santoubé druidanda, Marie-Paul, bonjour nous Marie-Paul.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come siamo?
2: Siamo qua.
0: Siamo qua. C'è appena di rinfriscata in Sant'Ubedro?
2: Sì, appena, appena. Ma qua si sta meglio, di settembre.
0: C'è un bentoulé, un bentoulé.
2: Sì, appena d'aria, allez.
0: Ah, c'est bien, parce que cet été, il y a Mogabido, hein, on a
2: joué. Sommes tous embrustolides.
0: Marie-Paul, Sissi Palandria, Golombayanca, per quale? Per voi, Zizigou?
2: Per tutte le persone che l'ascoltano e per da abbaggio a questo mondo.
0: Vogliamo a questa abbaggio, basta tutte queste guerre e tutto
2: il resto. E tutto guerre, e tutta gioia a tutto il mondo, a tutte le famiglie.
0: Rigalemo questa canzone per abbaggio e per tutte le famiglie, a Golombayanca, Sissi Palandria, girato a queste stadine come tutti i nostri cantaori, e che noi salutiamo Sissi Palandria, Marie-Paul.
2: Voilà.
0: E cucci. Io
2: l'ascolto su Anta, Sissi Palandria.
0: È vera, l'hai anche visto in concerto.
2: Voilà.
0: Allez, on le retrouve, on l'écoute.
2: Allez,
0: Marie-Paul.
2: Super beau et pétoute. Allez, on l'écoute.
0: Bravo, à bientôt, Marie-Paul.
2: À bientôt.

0: O grupo Isoladine, belle voce di o grupo Isoladine di Steganta Idrige. Ridruemmo Ribec, cu Evelyn Fontane, simo in o Giunsani, cu Evelyn, cu Jean-Nicolas Antoniotti, per l'emissione. Scubremmo in cu, cunello, l'adia di a Camininca, sotto o paese Ivaliga, e ramentemmo di nostra tradizione paesana di a cultura di o grano, cascavè, sepisado o antu.
1: Puis, à Wachowantu. Et puis, Wantu est importante parce que c'est ce qui jouera ou une toute. Et Wantu, on est cuit qui est à part de l'histoire, à part des misions.
2: C'est l'air à ce moment où il
1: mi caspulé à Zanzavento. Si mon pète au Montebadro, d'arrêt, puis c'est au Gabouillan, quoi. À Zara de la Jaredo, d'Aredo Gerasco, à Station Edasca, juste à Redo, et si nous avons de séguille, si vous avez à Wale de D'Artagnan, qui fait la guille, en couche au fiou, mais, et donc à vous rester D'Artagnan, à vous rester les Mélagas, puis il fait à nous tout le monde.
2: Et où est qui t'accompagne?
1: Parce que sans savent, tout mica.
2: Mica production, enfin, mica travail, hyperasible.
1: Mica spoulera. L'adia, l'air, hein, l'air à blé, hein, l'air, hein, il faut de l'air. Per rien, il y en a beaucoup d'avoir au gallo, et celui qui ne fait jamais qu'à gallo. On dit déjà, c'est l'ombrie, hein. Et puis, surtout, c'est l'aria, voilà. Donc, et puis, bon, voilà, Hélène.
2: Voilà, hein. Ah, j'ai un incontre, hein.
1: Puis à Wale d'Artagne, à Wale di Melagia, quella d'arrêt où j'ai Pioggio, avec tous les Gastaniers di Pioggio. Et juste à point, où nous sommes, dans tout Gastaniers, et quella, et qui era un lugo di Rano. Puis, Evelyn, tout ce que nous hivers et qui, c'era mica una leccia. Un c'era guerrano. Ci gargherano.
2: Si vera, è ribe. In cima di un paese.
1: Ma su tutto, dappertutto. E erano gabbage di Laura, baramente harto, eh? Perché giusto appunto ai ui e tutti hanno una deck di lavoro, perché un lavoro, attenzione, era mica fatto per tutto il mondo, eh?
2: Se perso questa tradizione di ambientazione di un grano, se perso quando sono stati ai guerre?
1: Allora, poi dopo c'è stato l'importazione e tutto, bon, c'è stato, e poi la desertificazione rurale, hein, c'era più mai, più niente per lavorare e tutto. L'ultimo anno venuto era Bastion. Hein. Per esempio, De Saverio e Tribiero, Uaba Tribiero, Zina 1971, e io l'ultimo che ho avuto in Baligaio era in 1965. Qui e io la questo è un capo e questa qui che mi ha dato uaccio e io sono sicuro che ad avere un sidelo qui qui e che da continuare bon, già c'è un mare che ha 25 anni che è passionato i bregusaude per 50 anni che sono qui un progetto da presa me ad abortarlo a alto livello e poi ad un figlio Nadio un, qui se chiama Ange, e beh, Ange va di portare l'antala di a tre anni, e spero che abbia l'uviato di continuare, perché io torno a dire qui, a ricerca di a transmission e di a continuazione, e qui è per me la mia motivazione un po' fonda.
3: Ribe, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
0: Saludem à Jean-Nicolas Antonio Tia Evelyn Pesavel l'émission Imanelli di Agamininca et à Bois de Ridoua quand vous voulez un podcast. À 11h, un point sur l'actualité avec Roland Frias juste avant. Notre retour expert avec un expert en assurance générale.

Buongiorno, sono un Camillo Pasquali. Va aspetto un numeroso, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albo, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale, l'Albo.

Zanubia damo ganson, enten de marie le grupu Diana di l'Alba, emu dari droa, andiou la potentini, qua bicola Lilina pe a nostra gruniga. Lilina ca fatto a zo rientrada scolare, l'occasione impara un iboghe di parole gorse.

0: Bonne matinée avec nous sur ici RCFM à Bicoula, Liline, a fatto a zori entrada scolare. Dicio che la di Cigonta, Angiula Potentini.
1: Ici RCFM.
2: Eccoci con Liline, Simon Scola. A dopo, a mojo, c'è il giovabò. A maestra nua si presenta. Ecco, io mi chiamo Maria. E so a vostra maestra per tutta la nada. Allora, è ma principia per una piccola presentazione di tutto ognuno che bo mi conti d'un poco e vostre vaganze, a vostra stadina e dimmi ciò che vi piace a fa, domanda la maestra. A te, Liline, ti stiamo a sente. A me mi piace andare in l'orto con babò, a aiutarlo a nacquare i bomi ori, a mangiarmi una pena quando li sono maduri, a curarli quando li cambiano i colori. Mi piace in un a culla a nanta l'erbori per coglie i frutti di stagione e di arage e varagocche i wombuconi o e nespule o mese di giugno ma già la fa piano quindi e nespule ci sono spesso e vespe o a mezz'ora mi ne ho spesso a uviume per rinfriscarmi e trovarci l'amiche di un paese ci ughemo a seguita e varfalle o e vilangrocche e poi cerchemo e bedre d'urchine quelle qua vorma i gore per regalarle a mamma. E poi certe urte portiamo a merenda e mandiamo al fiume. Infine ci rompiamo a stadina di la più bella stagione. Allora oggi è maridene, filangrocca, farfalla, pomiori, bombuconi, baragocche, tiarage. A domani con Liline in scuola.
3: Spesso che la tagna sopra.
0: Magnifica oggi, Tierdi Luna, o l'Aue d'Oriente, giusto dopo ridroeremo a Fischer Turton e poi dopo oggi troviamo la Leila Soggi.

0: riri drouem ou justamente pe sorte, pe respira, e pi alar, yam pe stidia, si a Vincente Albertini, ki ci parla di biante gurse.
1: U vigu, u gunishimu tutti. Ma sabede chi ciò che non diamem un figu, un è mica veramente un frutto come l'altri. A viga, ficus carica, piatta iso viori nentro a ciò che noi mandiemo. Ie, i viori di a viga, un siuenu mica. Perché cresce in deu vigu. Ci n'è una grande quantità, tiugi diugi, piatta di nentro a sta forma garnosa. E per certe vighe, qui principia una storia strana. Quella d'una piccola vespa. Si diama Blastofaga psenes. E così tiuga che la bo entra nentra u vigu in una piccola abertura che si droa a estremità. A vespa entra e portando gunella l'amago d'un altro vigu participe all'impulinazione di viori che son entro. Ma a storia non si bianta mica gui. A viga e sta piccola vespa hanno sviluppato una relazione assai particolare. L'una ha bisogno di l'altra per poter riprodursi. A vespa trova in deu vigu un luogo per compiere una berta di uso giculo di vida e a viga approfitta di isoviadi per far circolare l'amago. Ma allora, quando mandiamo un figo, mandiamo sempre una vespa? E no, prima di tutto, mica tutte vighe hanno bisogno di sta vespa. Parecchie varietà coltivate possono bruciare i sovighi senza impollinazione. E dunque, non c'è mica una vespa piattata in ogni vigo che voi mandiate. In Corsica, a viga ha di nuovo una lunga storia con l'uomo. I vighi si mandavano freschi, ma si vedevano anche così causole per tanneli. I vighi secchi si mandavano come noce e castagne. E ci sono parecchie varietà, i vighi bianchi, i vighi neri e anche i viuroni. Allora, a prossima volta che vi mandiate un figo, pensate a tutti questi viurucci piettati dentro. E forse a sta piccola vespa, che partecipa a una di relazioni più strane di un mondo di ebiante. Bagetti viuridi!
0: Se penseremo a questa vispa, basta che non fossi mica andata a viga, quando amandiamo, ritroviamo a Vincente Albertini, e può essere un po' pericoloso. A settimana che viene, sabato e domenica, per Bagi Fiori di quando volete, in podcast e vi salutiamo.

voglia di te o me parlato. E uso la lingua gorza di Livoci Maiori, che è stata adoprata fra gli segulisani, qui da per di Oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

0: David Bowie, l'Antarch FM et Aquatro Remez, au Radiré droit à l'Est, dit Paul Le Tour qui d'Ouriagne au Boule, et Mabarla et à Maganta qu'on est au Chaudier.
1: Ici,
2: RCFM.
1: La Edi Gregi, i Grio Africani, i Baldi Gelti, tutti cantavano la sua storia, quella di Eva Mie, quella di Re e di. Storia detta e mica scritta. E noi abbiamo fatto di stessa fare. Però, si contava mica storia, ma a memoria, ciò che asai, un euro di stessa fare. A memoria è un'amica varza che ti conta vole, pudente, arrembade, a fatti modificati. A storia, ella è arraigata o vatto, è brue i documenti. A memoria, per un detto, dice: oh, quante le rabelle, ma prima amore, fatto a romantismo e tenerezza. Allora che a storia, ella dice: era gofa o gofu, come io hai. Si desta di 2 mesi insieme e non era manco da prima amore. Allora, si appena sudiettivo, amico. Guarda burro i ridrati in un telefonino. Ma abbiamo cantato l'amore della nostra storia, con l'arnese della memoria cantata. E più andava, e più scortigavamo i rigordi di lebighe lontane, allontanandoci dalla realtà. O medievo, poca affari, non si lavavano mica i denti e avevano i denti storti. L'antichità, porzavano animali e si digia solo: romani fora! A Brestoria, è tanta re basta. Paoli e Ellu, quasi gorte di leggenda e di vole, a da prima piazza e o primo rango. Forse chi, tra memoria e storia, si è messa una razza di discorso ideologico a mezzo, no? O bull, cosa ne pensi?
2: Ici.
3: Ici.
2: Ici RCFM.
0: Ici. Paul Le Tour qui d'Ouriagne, Nanterre FM et on y or, non?
4: Sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
5: Salut, c'est Cédric Savili et Birigio Anisimana, domenica à 3h per l'IAMI, une émission en deux balisés muy bonti fra les cultures du monde.
4: L'IAMI, le nouveau rendez-vous musical sur RCFM, avec des morceaux que rien de destiné à se rencontrer, et pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
5: A trovarci dando, a domenica, le dimanche, à 15h per l'IAMI.
4: L'IAMI, aussi en podcast, sur le site et l'application RCFM.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.